0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: love with you.
1: Sono le 2:28 minuti.
2: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: feels like home. It's good to know, that you're not alone.
1: Sono le 3 e 31 minuti.
2: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta. One more.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:49.
2: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5.
1: Meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:02.
0: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 31 minuti.
5: Meteo.
6: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:45 minuti.
2: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Evian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. Nel secondo tempo De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
8: Martedì 16 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi ancora le notizie dall'estero sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, dalla firma dell'accordo dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ai bombardamenti su Kiev da parte della Russia, ma c'è anche la cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale, la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, il virgolettato, missione navale europea, Israele non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Garibaf, giù il petrolio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il vertice, l'amico Donald tra i leader del G7, Meloni e Macron pronti a fare la nostra parte. Di taglio centrale poi l'altra fotonotizia, i missili di Putin sulla cattedrale Kiev, colpito un patrimonio UNESCO, Zelensky, barbari. E ancora di spalla Milano, foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM, e di taglio più basso Venezia, il 17enne al PM ha ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco. Andiamo su Repubblica, l'apertura tutta pagina, Europa missione a Hormuz, al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei volonterosi per sminare lo stretto, Meloni l'Italia è pronta e ci sarà, Trump non ci serve molto aiuto, venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran ma senza intesa sul nucleare, salta tutto. Al centro della pagina Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere la guerra, ancora raid su Kiev, brucia la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Andiamo, ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura molto simile, l'intesa regge, riapre Hormuz, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu. E ancora Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni in navi con l'ok del Parlamento. Il commento, un accordo scarno ma può salvare il G7, l'editoriale è a firma di Stefano Stefanini, e poi c'è l'analisi di Domenico Qui con l'asse strategico di chi sabota la pace. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia dell'attacco alla cattedrale a Kiev, cattedrale appunto della dormizione di Kiev, uno dei simboli del paese in fiamme dopo l'attacco missilistico russo. Al centro, anzi di taglio basso, antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paura, il caso se evocare il regime rafforza la destra, l'articolo di Gianni Oliva. Andiamo sul resto del Carlino, Iran Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo stretto riapre venerdì, Teheran ma la sovranità resta nostra, a Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare e poi al via il G7 di Evian, il presidente americano Macron amico speciale. Al centro della pagina anche qui raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, c'è tanto di immagine della devastazione dell'attacco russo. Il Fatto Quotidiano una lettura differente, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Gvir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Ancora il regime resta in piedi, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele. C'è l'immagine di Donald Trump al centro della pagina. Libero. Guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, fine di un incubo, i termini dell'accordo Stati Uniti-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio, l'economia può respirare. Anche qui al centro della pagina Putin disperato profana la San Pietro degli ucraini, gesto vile ma anche segno di debolezza, scrive Antonio Socci. Il giornale Hormuz, nucleare, la vera sfida di Trump, summit in Francia, i sette grandi del mondo, Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. E poi al centro della pagina il campo largo delle tasse, la solita ossessione patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. La verità scoppia, la concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici, il TAR ordina alla giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e consiglieri di sinistra si regalano tre biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. Andiamo sull'Unità, la Repubblica delle Banane e l'Italia, per questo teme la patrimoniale, così il titolo principale, se solo facessimo come in Francia. E poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump con il dito puntato, la pace come voleva l'Iran. Trump annuncia, Hormuz riapre venerdì, ancora la sicurezza e l'alibi europea del disarmo. Anche il Riformista punta invece sulla politica, terzo polo, atto secondo, questo è il titolo di apertura al Parenti di Milano. La convention dei Riformisti è un successo, casa comune su Unione Europea, difesa e Ucraina, cresce la voglia di centro, Picerno, vogliamo offrire un polo oltre le polarizzazioni. E poi di spalla USA-Iran, attesa venerdì la firma, Hormuz sarà aperto, aiuti anche dall'Italia. Ancora Ucraina, i raid russi colpiscono la cattedrale della Dormizione. E poi la politica, Vannacci, Alemanno, armi a doppio taglio per il centro-destra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, con accordo Stati Uniti-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record, mercati e geopolitica, Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, Brent in picchiata, meno 5%, venerdì la firma a Ginevra e la riapertura di Hormuz, resta il nodo dei pedaggi. E poi ancora Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi. Poi giusto il tiro, Emmanuel, un caro amico. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 12 minuti.
0: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue Evian, il vertice del G7, il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
10: Grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
9: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo magnitudo 6.7, è stato registrato alle 11.27 ore locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico Statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
10: Il Messico guarda anche all'industria italiana per il proprio programma di ammodernamento militare. Il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
9: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale notturno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo dei social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo nel dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
10: E veniamo in Italia. A Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso nelle conversazioni, sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e ha avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano sarebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
9: E in chiusura allo sport, il calcio, il Mondiale 2026, arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
7: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, martedì 16 giugno, Sant'Aureliano, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 Henry Ford fonda a Detroit la sua casa automobilistica, animato dall'idea di produrre un'automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. L'impresa comincia grazie a un capitale di $28,000 messo a disposizione da 12 investitori. Nel 1911 nasce l'IBM, acronimo di International Business Machines. Un'azienda che inizialmente si occupa di orologi e di altri macchinari industriali, per poi passare all'elaborazione dati ed aprire l'era dell'informatica. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nasce a Alverston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in questo giorno del 1890, l'attore Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità ed entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Ollio. Laurel comincia a lavorare in teatro ed entra a far parte di una compagnia che come capocomico presenta un certo Charlie Chaplin, da cui apprenderà la mimica e la gestualità. Nel 1921 Laurel debutta nel cinema in una pellicola in cui casualmente recita anche Oliver Hardy, ma i due faranno coppia fissa solo a partire dal 1927, quando esordiranno come Stanlio e Ollio con il film Metti i pantaloni a Philip. Da quel momento lavoreranno senza sosta per 5 anni, girando più di 70 comiche tra mute e sonore ed interpretando sempre le parti di due amici ingenui ed inseparabili. Lavoratore instancabile, anche da regista e da montatore, nel 1932 Stan Laurel sarà premiato con l'Oscar, unitamente al suo inseparabile amico, per il film The Music Box, mentre nel 1961 riceverà invece quello alla carriera. Quando Hardy muore nel 1957, Stan Laurel decide di abbandonare il set, fatto che sottolinea lo stretto legame artistico e umano tra i due. Il grande comico muore a Santa Monica il 23 febbraio del 1965. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: La rassegna stampa.
8: Martedì 16 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: chat sessista dei tranvieri, lineatura, il virgolettato, immagini delle passeggere rubate con le telecamere. Il sommario: ATM avvia un'indagine interna e ha presentato denuncia a tutela delle vittime della nostra azienda, scrivono il sindaco, nessuno sconto. E poi il commento: il PD rema contro, centrosinistra sciolto, ma a fine mandato mancano molti mesi. L'articolo di Giannino Della Frattina. Al centro della pagina la fotonotizia: taser tra Sala e il PD, è l'ora dei ricatti, l'opposizione chiede le dimissioni, lui non vuole i corsi LGBT e i suoi allora disertano il consiglio. E poi ancora Milano: per il CSM ora non è più ad alta densità di mafia la rivolta di Nando Dalla Chiesa, ma in che mondo vivono? Inserimento al lavoro di taglio basso, la regione stanzia altri 36 milioni per chi ha seguito la formazione. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Corriere della Sera: la linea di ATM esposto al garante e indagine interna, saremo durissimi, foto delle passeggere nella chat sessista. Al centro della pagina anche qui sindaco, idea Cottarelli per azione verso il voto, il movimento europeisti.eu debutta al Teatro Parenti con Calenda, Monti e Picerno. L'economista: se me lo chiedessero ci penserei, centristi, profilo adatto. E poi la fotonotizia al centro della pagina: professor amatissimo va in pensione, Roberto Garroni preside del Virgilio, il virgolettato, i ragazzi sono cambiati, serve un patto con le famiglie. Di spalla poi il commento: l'addio ai tre maestri, il destino delle librerie. È ancora rubato un Richard Mille da un milione di euro a Brera. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina scuola: alle superiori solo uno studente su due promosso nelle prime risultati degli scrutini negli istituti bresciani. E poi i soldi finivano in Cina, frode da 200 milioni scoperta a Chiari, la centrale operativa. C'è una notizia che riguarda la mobilità, la viabilità in particolare sulle strade bresciane, indicazioni da qui, i cartelli perdono le lettere. C'è un'immagine appunto che testimonia quanto denunciato. L'Eco di Bergamo: Atalanta, Sarri apre la nuova era, c'è l'immagine, la foto del nuovo allenatore dell'Atalanta. E poi di taglio più basso: prime corse dell'EBRT via ad agosto. Ci spostiamo, cambiamo regione, ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto: il nucleare divide la sinistra, evento a

0: Spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. MT fornitori, la tregua, bus garantiti sino a fine mese, accordo raggiunto con il cartello di imprese private che reclamano i loro crediti e che avevano minacciato di interrompere il servizio nei quartieri collinari. E al centro della pagina poi il caso: è morto il giovane travolto in Corso Italia, gli amici investito volontariamente, questa la loro accusa. Restiamo in Liguria, ma ci spostiamo sul secolo XIX, al centro della pagina appunto: morto il giovane investito a Genova perché ha difeso due ragazze. Edoardo Corrieri, 29 anni, travolto dopo una lite per l'automobilista, rischio di omicidio volontario. Le reazioni, il dolore degli amici, non è un incidente, Edo ha reagito da eroe. Poi entro luglio ha affidato l'appalto per il tunnel subportuale, questo l'altro titolo dal territorio. Ce ne andiamo in Veneto con il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre. Chiara le ore del delitto, alle 14 il corpo in canale, questo il titolo, con tanto di fotonotizia. San Stino, ricerche ancora senza esito, ma c'è una notizia di economia che riguarda Electrolux che ci ripensa: sospeso per 50 giorni il piano di maxi tagli, tregua azienda sindacati sui 1700 esuberi, lo stop di Urso, niente azioni unilaterali. Andiamo adesso anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina: sindacati, allarme e sicurezza dopo il morso all'autista Tipper. In alto poi l'altra apertura: gli eredi di Dalla contro Vannacci, la replica al generale che aveva usato Futura all'assemblea del suo partito, giù le mani. E poi un'altra estate sotto le stelle del cinema, al centro della pagina l'articolo di Paola Naldi. In Toscana adesso con edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina: multe, colpo di spugna, Pistoia, non più appelli sui ricorsi per Velox non omologati. In alto poi da Prato: la DDA smantella la banca della criminalità, riciclaggio e trasferimento di denaro sporco attraverso l'Europa, 41 persone coinvolte, di taglio più basso da Firenze. Ladri a casa di Ken, rubati orologi di lusso, hanno un valore di 300.000 euro. Ci spostiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in alto: Termini, così è stato stravolto il progetto, la città che cambia, l'ordine, non rispettate le idee di chi ha vinto il bando, il comune non sprechi un'occasione storica, il programma di ANAS e gli architetti, eliminate panchine aperte, punti verdi, aree per le bici e presidi per la sicurezza dei cittadini. E poi ancora: nazisti della Caffarelli, il capo condannato a 5 anni e mezzo, la sentenza, azioni violente e proseliti sui social. Per chiudere anche uno sguardo in Campania, al Mattino, al centro della pagina: giro della Campania, grande festa a due ruote, il ritorno dopo 25 anni, regione sempre più protagonista nello sport. Ma c'è anche un'altra notizia: Campania, l'industria torna a crescere, anche l'occupazione sale, dossier 2025 di Banca Italia, PIL e lavoro aumentano ad un ritmo più sostenibile della media nazionale. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 7 e 28 minuti.
3: News. Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale.

0: iniziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca: è stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste in chioda alla Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa, che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. Nel secondo tempo De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7:32.
1: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue Evian, il vertice del G7, il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
10: Grave grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
9: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo 6.7 è stato registrato alle 11:27 ora locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico Statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
10: Il Messico guarda anche all'industria italiana per il proprio programma di ammodernamento militare. Il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
9: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il Premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale notturno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo dei social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo nel dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
10: E veniamo in Italia. A Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso nelle conversazioni, sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e ha avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano sarebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
9: E in chiusura allo sport, il calcio, il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Viabilità. Nessuna particolare difficoltà questa mattina da nord a sud, nonostante il solito aumento del traffico attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia prime code in A4 tra Trezzo e Cavenago e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Primi incolonnamenti per il traffico inoltre a Milano in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova. Verso Milano da est code sulla Paullese all'altezza di Zelo Buon Persico e più avanti da San Donato Milanese verso la tangenziale est. A sud di Milano code per un incidente sulla ex statale della Valtidone all'Andriano in ambo i sensi. A Roma solite code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori anche oggi sulla Semigliano traversa Merito e Arrazzano verso Acerra e sulla provinciale 335 da Aversa Sud ad Aversa Nord verso Caserta.
12: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolare ventaglio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
13: Martedì 16 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi ancora le notizie dall'estero sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, dalla firma dell'accordo dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ai bombardamenti su Kiev da parte della Russia, ma c'è anche la cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale, la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, il virgolettato, missione navale europea, Israele non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Garibaf, giù il petrolio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il vertice, l'amico Donald tra i leader del G7, Meloni e Macron pronti a fare la nostra parte. Di taglio centrale poi l'altra fotonotizia, i missili di Putin sulla cattedrale Kiev, colpito un patrimonio UNESCO, Zelensky, barbari. E ancora di spalla Milano, foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM, e di taglio più basso Venezia, il 17enne al PM, ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco. Andiamo su Repubblica, l'apertura tutta pagina, Europa missione a Hormuz, al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei volonterosi per sminare lo stretto. Meloni, l'Italia è pronta e ci sarà. Trump, non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran, ma senza intesa sul nucleare, salta tutto. Al centro della pagina Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere la guerra. Ancora raid su Kiev, brucia la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Andiamo, ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura molto simile, l'intesa regge, riapre Hormuz, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu. E ancora Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni in navi con l'ok del Parlamento. Il commento: un accordo scarno ma può salvare il G7, l'editoriale è a firma di Stefano Stefanini. E poi c'è l'analisi di Domenico Qui, l'asse strategico di chi sabota la pace. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia dell'attacco alla cattedrale a Kiev, cattedrale appunto della dormizione di Kiev, uno dei simboli del paese in fiamme dopo l'attacco missilistico russo. Al centro, anzi di taglio basso, antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paura, il caso se evocare il regime rafforza la destra, l'articolo di Gianni Oliva. Andiamo sul resto del Carlino, Iran Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo stretto riapre venerdì, Teheran ma la sovranità resta nostra, a Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare e poi al via il G7 di Evian, il presidente americano Macron amico speciale. Al centro della pagina anche qui raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, c'è tanto di immagine della devastazione dell'attacco russo. Il Fatto Quotidiano una lettura differente, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Gvir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Ancora il regime resta in piedi, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, c'è l'immagine di Donald Trump al centro della pagina. Libero Guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. Fine di un incubo, i termini dell'accordo Stati Uniti-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio. L'economia può respirare. Anche qui al centro della pagina Putin, disperato, profana la San Pietro degli ucraini. Gesto vile, ma anche segno di debolezza, scrive Antonio Socci. Il giornale Hormuz, nucleare, la vera sfida di Trump, summit in Francia, i sette grandi del mondo, Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. E poi al centro della pagina il campo largo delle tasse, la solita ossessione patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. La verità scoppia, la concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici, il TAR ordina alla giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e consiglieri di sinistra si regalano 3 biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. Andiamo sull'Unità, la Repubblica delle Banane e l'Italia, per questo teme la patrimoniale, così il titolo principale, se solo facessimo come in Francia. E poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump con il dito puntato, la pace come voleva l'Iran. Trump annuncia, Hormuz riapre venerdì, ancora la sicurezza e l'alibi europea del disarmo. Anche il Riformista punta invece sulla politica, terzo polo, atto secondo, questo è il titolo di apertura al Parenti di Milano. La convention dei Riformisti è un successo, casa comune su Unione Europea, difesa e Ucraina, cresce la voglia di centro, Picerno, vogliamo offrire un polo oltre le polarizzazioni. E poi di spalla USA Iran, attesa venerdì la firma, Hormuz sarà aperto, aiuti anche dall'Italia. Ancora Ucraina, i raid russi colpiscono la cattedrale della Dormizione. Poi la politica, Vannacci, Alemanno, armi a doppio taglio per il centro-destra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, con accordo Stati Uniti-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record, mercati e geopolitica, Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, Brent in picchiata, meno 5%, venerdì la firma a Ginevra e la riapertura di Hormuz, resta il nodo dei pedaggi. E poi ancora Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi, poi giusto il tiro, Emmanuel, un caro amico. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 7 e 46 minuti.
1: News.
0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Evian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste in chioda alla Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. Nel secondo tempo De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
12: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
11: Nessuna particolare difficoltà questa mattina da nord a sud, nonostante il solito aumento del traffico attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia prime code in A4 tra Trezzo e Cavenago e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Primi incolonnamenti per il traffico inoltre a Milano in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova. Verso Milano da est code sulla Paullese all'altezza di Zelo Buonpersico e più avanti da San Donato Milanese verso la tangenziale est. A sud di Milano code per un incidente sulla ex statale della Valtidone all'Andriano in ambo i sensi. A Roma solite code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori anche oggi sulla Semigliano traversa Merito e Arrazzano verso Acerra e sulla provinciale 335 da Aversa Sud ad Aversa Nord verso Caserta.
1: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, martedì 16 giugno, Sant'Aureliano, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 Henry Ford fonda a Detroit la sua casa automobilistica, animato dall'idea di produrre un'automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. L'impresa comincia grazie a un capitale di $28,000 messo a disposizione da 12 investitori. Nel 1911 nasce l'IBM, acronimo di International Business Machines. Un'azienda che inizialmente si occupa di orologi e di altri macchinari industriali, per poi passare all'elaborazione dati ed aprire l'era dell'informatica. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nasce a Alverston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in questo giorno del 1890, l'attore Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità ed entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Ollio. Laurel comincia a lavorare in teatro ed entra a far parte di una compagnia che come capocomico presenta un certo Charlie Chaplin, da cui apprenderà la mimica e la gestualità. Nel 1921 Laurel debutta nel cinema in una pellicola in cui casualmente recita anche Oliver Hardy, ma i due faranno coppia fissa solo a partire dal 1927, quando esordiranno come Stanlio e Ollio con il film Metti i pantaloni a Philip. Da quel momento lavoreranno senza sosta per 5 anni, girando più di 70 comiche, tra mute e sonore, ed interpretando sempre le parti di due amici ingenui ed inseparabili. Lavoratore instancabile, anche da regista e da montatore, nel 1932 Stan Laurel sarà premiato con l'Oscar, unitamente al suo inseparabile amico, per il film The Music Box, mentre nel 1961 riceverà invece quello alla carriera. Quando Hardy muore nel 1957, Stan Laurel decide di abbandonare il set, fatto che sottolinea lo stretto legame artistico e umano tra i due. Il grande comico muore a Santa Monica il 23 febbraio del 1965. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
13: Martedì 16 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: chat sessista dei tranvieri, lineatura, il virgolettato, immagini delle passeggere rubate con le telecamere. Il sommario: ATM avvia un'indagine interna e ha presentato denuncia a tutela delle vittime della nostra azienda, scrivono il sindaco, nessuno sconto. E poi il commento: il PD rema contro, centrosinistra sciolto ma a fine mandato, mancano molti mesi. L'articolo di Giannino Della Frattina. Al centro della pagina, fotonotizia: taser tra Sala e il PD, è l'ora dei ricatti, l'opposizione chiede le dimissioni, lui non vuole i corsi LGBT e i suoi allora disertano il consiglio. E poi ancora Milano: per il CSM ora non è più ad alta densità di mafia, la rivolta di Nando Dalla Chiesa, ma in che mondo vivono. Inserimento al lavoro di taglio basso, la regione stanzia altri 36 milioni per chi ha seguito la formazione. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Corriere della Sera: la linea di ATM esposto al garante e indagine interna, saremo durissimi, foto delle passeggere nella chat sessista. Al centro della pagina anche qui: sindaco idea Cottarelli per azione verso il voto, il movimento europeisti.eu debutta al Teatro Parenti con Calenda, Monti e Picerno. L'economista: se me lo chiedessero ci penserei, centristi, profilo adatto. E poi la fotonotizia al centro della pagina: professor amatissimo va in pensione, Roberto Garroni preside del Virgilio, il virgolettato, i ragazzi sono cambiati, serve un patto con le famiglie. Di spalla poi il commento: l'addio ai tre maestri, il destino delle librerie. È ancora rubato un Richard Mille da 1 milione di euro a Brera. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina: scuola, alle superiori solo uno studente su due promosso nelle prime risultati degli scrutini negli istituti bresciani. E poi i soldi finivano in Cina, frode da 200 milioni scoperta a Chiari, la centrale operativa. C'è una notizia che riguarda la mobilità, la viabilità in particolare sulle strade bresciane, indicazioni da qui, i cartelli perdono le lettere, c'è un'immagine appunto che testimonia quanto denunciato. L'eco di Bergamo: Atalanta Sarri apre la nuova era, c'è l'immagine, la foto del nuovo allenatore dell'Atalanta. E poi di taglio più basso: prime corse delle BRT via ad agosto. Ci spostiamo, cambiamo regione, ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto: il nucleare divide la sinistra, evento alle OGR organizzato dal Ministero dell'Ambiente, Cirio, opinione pubblica maturata, anche Italia Viva favorevole. Poi Lo Russo apre: approccio non ideologico basato su costi e tempi, questo è il virgolettato, e Ravinare di AWS Pa. passo falso. C'è il piano Stellantis, anche auto piccole a Mirafiori, sindacati delusi di spalla. Il dossier Bed and Breakfast con nuove regole per i proprietari, già 1200 multe. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. MT fornitori, la tregua bus garantiti sino a fine mese, accordo raggiunto con il cartello di imprese private che reclamano i loro crediti e che avevano minacciato di interrompere il servizio nei quartieri collinari. E al centro della pagina poi il caso: è morto il giovane travolto in Corso Italia, gli amici, investito volontariamente, questa la loro accusa. Restiamo in Liguria, ma ci spostiamo sul secolo XIX. Al centro della pagina, appunto, morto il giovane investito a Genova perché ha difeso due ragazze. Edoardo Corrieri, 29 anni, travolto dopo una lite per l'automobilista, a rischio di omicidio volontario. Le reazioni, il dolore degli amici, non è un incidente, Edo ha reagito da eroe. Poi entro luglio ha affidato l'appalto per il tunnel subportuale, questo l'altro titolo dal territorio. Ce ne andiamo in Veneto con il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre. Chiara, le ore del delitto, alle 14 il corpo in canale, questo il titolo, con tanto di fotonotizia. San Stino, ricerche ancora senza esito, ma c'è una notizia di economia che riguarda Electrolux che ci ripensa: sospeso per 50 giorni il piano di maxi tagli, tregua azienda sindacati sui 1700 esuberi, lo stop di Urso, niente azioni unilaterali. Andiamo adesso anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Al centro della pagina, sindacati, allarme e sicurezza dopo il morso all'autista Tipper. In alto poi l'altra apertura: gli eredi di Dalla contro Vannacci, la replica al generale che aveva usato Futura all'assemblea del suo partito, giù le mani. E poi un'altra estate sotto le stelle del cinema, al centro della pagina l'articolo di Paola Naldi. In Toscana adesso con edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina, multe, colpo di spugna, Pistoia, non più appelli sui ricorsi per Velox non omologati. In alto poi da Prato, la DDA smantella la banca della criminalità, riciclaggio e trasferimento di denaro sporco attraverso l'Europa, 41 persone coinvolte, di taglio più basso da Firenze. Ladri a casa di Ken, rubati orologi di lusso, hanno un valore di 300.000 euro. Ci spostiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in alto: Termini, così è stato stravolto il progetto, la città che cambia, l'ordine, non rispettate le idee di chi ha vinto il bando, il comune non sprechi un'occasione storica, il programma di ANAS, gli architetti, eliminate panchine aperte, punti verdi, aree per le bici e presidi per la sicurezza dei cittadini. E poi ancora, nazisti della Caffarella, il capo condannato a 5 anni e mezzo, la sentenza, azioni violente e proseliti sui social. Per chiudere anche uno sguardo in Campania, Il Mattino, al centro della pagina, Giro della Campania, grande festa a due ruote, il ritorno dopo 25 anni, regione sempre più protagonista nello sport. Ma c'è anche un'altra notizia: Campania, l'industria torna a crescere, anche l'occupazione sale, dossier 2025 di Banca Italia, PIL e lavoro aumentano ad un ritmo più sostenuto della media nazionale. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 3 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev, la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un patch scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
6: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
7: È ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini e riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
6: La cronaca, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti offese sessiste. L'ATM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
7: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
6: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
7: È tutto, ma più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
4: Meteo.
9: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
10: Martedì 16 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi ancora le notizie dall'estero sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, dalla firma dell'accordo dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ai bombardamenti su Kiev da parte della Russia, ma c'è anche la cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale, la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, il virgolettato, missione navale europea, Israele non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Garibaf, giù il petrolio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il vertice, l'amico Donald tra i leader del G7, Meloni e Macron pronti a fare la nostra parte. Di taglio centrale poi l'altra fotonotizia, i missili di Putin sulla cattedrale Kiev, colpito un patrimonio UNESCO, Zelensky, barbari. E ancora di spalla Milano, foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM, e di taglio più basso Venezia, il 17enne al PM ha ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco. Andiamo su Repubblica, l'apertura tutta pagina, Europa missione a Hormuz, al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei volonterosi per sminare lo stretto, Meloni l'Italia è pronta e ci sarà, Trump non ci serve molto aiuto, venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran ma senza intesa sul nucleare, salta tutto. Al centro della pagina Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere la guerra, ancora raid su Kiev, brucia la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Andiamo, ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura molto simile, l'intesa regge, riapre Hormuz, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu, e ancora Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni in navi con l'ok del Parlamento. Il commento, un accordo scarno ma può salvare il G7, l'editoriale è a firma di Stefano Stefanini, e poi c'è l'analisi di Domenico Quirico, l'asse strategico di chi sabota la pace. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia dell'attacco alla cattedrale a Kiev. Kiev, la cattedrale appunto della dormizione di Kiev, uno dei simboli del paese in fiamme dopo l'attacco missilistico russo al centro, anzi di taglio basso, antifascismo, ira su nord, il ministro no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paura, il caso se evocare il regime rafforza la destra, l'articolo di Gianni Oliva. Andiamo sul resto del Carlino, Iran Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo stretto riapre venerdì, Teheran, ma la sovranità resta nostra, a Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare e poi al via il G7 di Evian, il presidente americano Macron amico speciale. Al centro della pagina anche qui raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, c'è tanto di immagine della devastazione dell'attacco russo. Il Fatto Quotidiano una lettura differente, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Gvir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016, ancora il regime resta in piedi, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, c'è l'immagine di Donald Trump al centro della pagina. Libero, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, fine di un incubo, i termini dell'accordo Stati Uniti-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio, l'economia può respirare. Anche qui al centro della pagina Putin disperato profana la San Pietro degli ucraini, gesto vile ma anche segno di debolezza, scrive Antonio Socci. Il giornale Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump, summit in Francia, i sette grandi del mondo, Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. E poi al centro della pagina il campo largo delle tasse, la solita ossessione patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. La verità scoppia, la concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici, il TAR ordina alla giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare, intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e consiglieri di sinistra si regalano tre biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. Andiamo sull'Unità, la Repubblica delle Banane e l'Italia, per questo teme la patrimoniale, così il titolo principale, se solo facessimo come in Francia. E poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump con il dito puntato, la pace come voleva l'Iran, Trump annuncia, Hormuz riapre venerdì, ancora la sicurezza e l'alibi europea del disarmo. Anche il Riformista punta invece sulla politica, terzo polo, atto secondo, questo è il titolo di apertura al Parenti di Milano, la convention dei riformisti è un successo, casa comune su Unione Europea, difesa e Ucraina, cresce la voglia di centro, Picerno, vogliamo offrire un polo oltre le polarizzazioni. E poi di spalla USA-Iran, attesa venerdì la firma, Hormuz sarà aperto, aiuti anche dall'Italia. Ancora Ucraina, i raid russi colpiscono la cattedrale della dormizione, poi la politica, Vannacci, Alemanno, armi a doppio taglio per il centro-destra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, con accordo Stati Uniti-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record, mercati e geopolitica, Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, Brent in picchiata, meno 5%, venerdì la firma a Ginevra e la riapertura di Hormuz, resta il nodo dei pedaggi. E poi ancora Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi, poi giusto il tiro, Emmanuel un caro amico. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 8:16.
4: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
12: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte, ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
11: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
13: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Vusinha versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'ottantesimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
9: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 16 giugno, Sant'Aureliano, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 Henry Ford fonda a Detroit la sua casa automobilistica, animato dall'idea di produrre un'automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. L'impresa comincia grazie a un capitale di $28.000 messo a disposizione da 12 investitori. Nel 1911 nasce l'IBM, acronimo di International Business Machines. Un'azienda che inizialmente si occupa di orologi e di altri macchinari industriali, per poi passare all'elaborazione dati ed aprire l'era dell'informatica. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nasce a Alverston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in questo giorno del 1890, l'attore Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità ed entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Ollio.
14: Laurel comincia a lavorare in teatro ed entra a far parte di una compagnia che come capocomico presenta un certo Charlie Chaplin, da cui apprenderà la mimica e la gestualità. Nel 1921 Laurel debutta nel cinema in una pellicola in cui casualmente recita anche Oliver Hardy, ma i due faranno coppia fissa solo a partire dal 1927, quando esordiranno come Stanlio e Ollio con il film Metti i pantaloni a Philip. Da quel momento lavoreranno senza sosta per 5 anni, girando più di 70 comiche tra mute e sonore ed interpretando sempre le parti di due amici ingenui ed inseparabili. Lavoratore instancabile, anche da regista e da montatore, nel 1932 Stan Laurel sarà premiato con l'Oscar, unitamente al suo inseparabile amico, per il film The Music Box, mentre nel 1961 riceverà invece quello alla carriera. Quando Hardy muore nel 1957, Stan Laurel decide di abbandonare il set, fatto che sottolinea lo stretto legame artistico e umano tra i due. Il grande comico muore a Santa Monica il 23 febbraio del 1965. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
10: Martedì 16 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: chat sessista dei tranvieri, lineatura, il virgolettato, immagini delle passeggere rubate con le telecamere. Il sommario: ATM avvia un'indagine interna e ha presentato denuncia a tutela delle vittime della nostra azienda, scrivono il sindaco, nessuno sconto. E poi il commento: il PD rema contro, centrosinistra sciolto, ma a fine mandato mancano molti mesi. L'articolo di Giannino Della Frattina. Al centro della pagina, la fotonotizia: taser tra Sala e il PD, è l'ora dei ricatti, l'opposizione chiede le dimissioni, lui non vuole i corsi LGBT e i suoi allora disertano il consiglio. E poi ancora Milano, per il CSM ora non è più ad alta densità di mafia, la rivolta di Nando Dalla Chiesa, ma in che mondo vivono? Inserimento al lavoro di taglio basso, la regione stanzia altri 36 milioni per chi ha seguito la formazione. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Corriere della Sera: la linea di ATM esposto al garante e indagine interna, saremo durissimi, foto delle passeggere nella chat sessista. Al centro della pagina anche qui sindaco, idea Cottarelli per azione verso il voto, il movimento europeisti.eu debutta al Teatro Parenti con Calenda, Monti e Picerno. L'economista, se

al centro della pagina scuola, alle superiori solo uno studente su due promosso nelle prime risultati degli scrutini negli istituti bresciani. E poi i soldi finivano in Cina, frode da 200 milioni scoperta a Chiari, la centrale operativa. C'è una notizia che riguarda la mobilità, la viabilità in particolare sulle strade bresciane, indicazioni da qui, i cartelli perdono le lettere, c'è un'immagine appunto che testimonia quanto denunciato. L'eco di Bergamo, Atalanta Sarri apre la nuova era, c'è l'immagine, la foto del nuovo allenatore dell'Atalanta, e poi di taglio più basso, prime corse dell'EBRT via ad agosto. Ci spostiamo, cambiamo regione, ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, il nucleare divide la sinistra, evento alle OGR organizzato dal Ministero dell'Ambiente, Cirio, opinione pubblica maturata, anche Italia Viva favorevole, poi Lo Russo apre, approccio non ideologico basato su costi e tempi, questo è il virgolettato, e Ravinare di AWS passo falso. C'è il piano Stellantis, anche auto piccole a Mirafiori, sindacati delusi, di spalla il dossier Bed and Breakfast con nuove regole per i proprietari, già 1200 multe. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, MT fornitori, la tregua bus garantiti sino a fine mese, accordo raggiunto con il cartello di imprese private che reclamano i loro crediti e che avevano minacciato di interrompere il servizio nei quartieri collinari. E al centro della pagina poi il caso, è morto il giovane travolto in Corso Italia, gli amici investito volontariamente, questa la loro accusa. Restiamo in Liguria, ma ci spostiamo sul secolo XIX, al centro della pagina appunto, morto il giovane investito a Genova perché ha difeso due ragazze, Edoardo Corrieri, 29 anni, travolto dopo una lite per l'automobilista, rischio di omicidio volontario. Le reazioni, il dolore degli amici, non è un incidente, Edo ha reagito da eroe, poi entro luglio ha affidato l'appalto per il tunnel subportuale, questo l'altro titolo dal territorio. Ce ne andiamo in Veneto con il Gazzettino, quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, chiara le ore del delitto, alle 14 il corpo in canale, questo il titolo, con tanto di fotonotizia, San Stino, ricerche ancora senza esito, ma c'è una notizia di economia che riguarda Electrolux che ci ripensa, sospeso per 50 giorni il piano di maxi tagli, tregua azienda sindacati sui 1700 esuberi, lo stop di Urso, niente azioni unilaterali. Andiamo adesso anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina sindacati, allarme e sicurezza dopo il morso all'autista Tipper, in alto poi l'altra apertura, gli eredi di Dalla contro Vannacci, la replica al generale che aveva usato Futura all'assemblea del suo partito, giù le mani. E poi un'altra estate sotto le stelle del cinema, al centro della pagina l'articolo di Paola Naldi. In Toscana adesso con edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina multe, colpo di spugna, Pistoia, non più appelli sui ricorsi per Velox non omologati, in alto poi da Prato la DDA smantella la banca della criminalità, riciclaggio e trasferimento di denaro sporco attraverso l'Europa, 41 persone coinvolte, di taglio più basso da Firenze, ladri a casa di Ken, rubati orologi di lusso, hanno un valore di 300.000 euro. Ci spostiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in alto, Termini, così è stato stravolto il progetto, la città che cambia, l'ordine, non rispettate le idee di chi ha vinto il bando, il comune non sprechi un'occasione storica, il programma di ANAS, gli architetti, eliminate panchine aperte, punti verdi, aree per le bici e presidi per la sicurezza dei cittadini. E poi ancora nazisti della Caffarelli, il capo condannato a 5 anni e mezzo, la sentenza, azioni violente e proseliti sui social. Per chiudere anche uno sguardo in Campania, al Mattino, al centro della pagina Giro della Campania, grande festa a due ruote, il ritorno dopo 25 anni, regione sempre più protagonista nello sport, ma c'è anche un'altra notizia, Campania, l'industria torna a crescere, anche l'occupazione sale, dossier 2025 di Banca Italia, PIL e lavoro aumentano

0: ad un ritmo più sostenuto della media nazionale. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 8:30.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue Evian, il vertice del G7, il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
4: Grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
3: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo 6.7 è stato registrato alle 11:27 ora locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico Statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
4: Il Messico guarda anche all'industria italiana. Per il proprio programma di ammodernamento militare, il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
3: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale notturno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo dei social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo nel dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
4: E veniamo in Italia, a Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso nelle conversazioni sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano starebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
3: E in chiusura allo sport, il calcio, il Mondiale 2026, arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde, all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma il grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: GR News.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 36 minuti.
12: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
14: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte, ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
13: La fase 2 del negoziato che si aprirà dal prossimo venerdì si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
15: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti.
13: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondi fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
5: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
16: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati, li avete fermati.
13: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
17: Non bastano 20 minuti della stella, Lamine Yamal, per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Vusinha, versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni di Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'ottantesimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo, l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino, Austria-Giordania.
13: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Viabilità.
0: Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Traffico particolarmente sostenuto attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Code per un incidente inoltre sulla ex statale della Valtidone all'Andriano in ambo i sensi. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese a Padova Est. A Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la A14, in Toscana code a tratti per il traffico in A11 verso Firenze tra Pistoia e Peretola. In Umbria code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Madonna Alta in ambo i sensi. Verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e a seguire code in tangenziale est da Momentaneo ai Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Ci sono code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Versa Sud e Versa Nord verso Caserta.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato, Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
12: Meteo.
19: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
3: Martedì 16 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi ancora le notizie dall'estero sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, dalla firma dell'accordo dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ai bombardamenti su Kiev da parte della Russia, ma c'è anche la cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, il virgolettato, missione navale europea, Israele non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Garibaf, giù il petrolio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il vertice, l'amico Donald tra i leader del G7, Meloni e Macron pronti a fare la nostra parte. Di taglio centrale poi l'altra fotonotizia: i missili di Putin sulla cattedrale, Kiev colpito, un patrimonio UNESCO, Zelensky barbari. E ancora di spalla Milano, foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM. E di taglio più basso Venezia, il 17enne al PM ha ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco. Andiamo su Repubblica, l'apertura tutta pagina: Europa missione a Hormuz, al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei volonterosi per sminare lo stretto, Meloni l'Italia è pronta e ci sarà, Trump non ci serve molto aiuto, venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran ma senza intesa sul nucleare, salta tutto. Al centro della pagina Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra, ancora raid su Kiev, brucia la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Ci spostiamo anche sulla stampa.
0: stampa, l'apertura molto simile, l'intesa regge, riapre Hormuz, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu e ancora Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni in navi con l'ok del Parlamento. Il commento, un accordo scarno ma può salvare il G7, l'editoriale è a firma di Stefano Stefanini e poi c'è l'analisi di Domenico Quirico, l'asse strategico di chi sabota la pace. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia dell'attacco alla cattedrale a Kiev, cattedrale appunto della dormizione di Kiev, uno dei simboli del paese in fiamme dopo l'attacco missilistico russo. Al centro, anzi di taglio basso, antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paura, il caso se evocare il regime rafforza la destra, l'articolo di Gianni Oliva. Andiamo sul Resto del Carlino, Iran Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo stretto riapre venerdì, Teheran, ma la sovranità resta nostra, a Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare e poi al via il G7 di Evian, il presidente americano Macron amico speciale. Al centro della pagina anche qui raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, c'è tanto di immagine della devastazione dell'attacco russo. Il Fatto Quotidiano una lettura differente, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Gvir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Ancora il regime resta in piedi, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, c'è l'immagine di Donald Trump al centro della pagina. Libero, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, fine di un incubo, i termini dell'accordo Stati Uniti-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio, l'economia può respirare. Anche qui al centro della pagina Putin disperato profana la San Pietro degli ucraini, gesto vile ma anche segno di debolezza, scrive Antonio Socci. Il giornale, Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump, summit in Francia, i sette grandi del mondo, Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. E poi al centro della pagina il campo largo delle tasse, la solita ossessione patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. La verità scoppia, la concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici, il TAR ordina alla giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare, intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e consiglieri di sinistra si regalano 3 biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. Andiamo sull'Unità, la Repubblica delle Banane e l'Italia, per questo teme la patrimoniale, così il titolo principale, se solo facessimo come in Francia. E poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump con il dito puntato, la pace come voleva l'Iran, Trump annuncia, Hormuz riapre venerdì, ancora la sicurezza e l'alibi europea del disarmo. Anche il Riformista punta invece sulla politica, terzo polo, atto secondo, questo è il titolo di apertura al Parenti di Milano, la convention dei Riformisti è un successo, casa comune su Unione Europea, difesa e Ucraina, cresce la voglia di centro, Picerno, vogliamo offrire un polo oltre le polarizzazioni. E poi di spalla USA Iran, attesa venerdì la firma, Hormuz sarà aperto, aiuti anche dall'Italia. Ancora Ucraina, i raid russi colpiscono la cattedrale della Dormizione, e poi la politica, Vannacci Alemanno, armi a doppio taglio per il centro-destra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, con accordo Stati Uniti-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record, mercati e geopolitica, Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, Brent in picchiata, meno 5%, venerdì la firma firma Ginevra e la riapertura di Hormuz, resta il nodo dei pedaggi. E poi ancora Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi. Poi giusto il tiro, Emmanuel, un caro amico. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 8 e 54 minuti.
12: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani. Sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori, e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di ABS. Cautela anche da Italia Viva e Azione, che con Calenda precisa: daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM Azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Meteo.
19: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità.
0: In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena, a Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Traffico particolarmente sostenuto attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Code per un incidente inoltre sulla ex statale della Valtidone all'Andriano in ambo i sensi. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese a Padova Est. A Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code a tratti per il traffico in A11 verso Firenze tra Pistoia e Peretola. In Umbria code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Madonna Alta in ambo i sensi. Verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, e a seguire code in tangenziale est da Momentanea ai Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capo Chino e zona ospedaliera verso Pozzuoli, tra Fuori Grotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Ci sono code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Versa Sud e Versa Nord verso Caserta.
12: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 16 giugno, Sant'Aureliano, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 Henry Ford fonda a Detroit la sua casa automobilistica, animato dall'idea di produrre un'automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. L'impresa comincia grazie a un capitale di $28,000 messo a disposizione da 12 investitori. Nel 1911 nasce l'IBM, acronimo di International Business Machines, un'azienda che inizialmente si occupa di orologi e di altri macchinari industriali, per poi passare all'elaborazione dati ed aprire l'era dell'informatica. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nasce a Alverston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in questo giorno del 1890, l'attore Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità ed entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Ollio. Laurel comincia a lavorare in teatro ed entra a far parte di una compagnia che come capocomico presenta un certo Charlie Chaplin, da cui apprenderà la mimica e la gestualità. Nel 1921, Laurel debutta nel cinema in una pellicola in cui casualmente recita anche Oliver Hardy, ma i due faranno coppia fissa solo a partire dal 1927, quando esordiranno come Stanlio e Ollio con il film Metti i pantaloni a Philip. Da quel momento lavoreranno senza sosta per 5 anni, girando più di 70 comiche, tra mute e sonore, ed interpretando sempre le parti di due amici ingenui ed inseparabili. Lavoratore instancabile, anche da regista e da montatore, nel 1932 Stan Laurel sarà premiato con l'Oscar, unitamente al suo inseparabile amico, per il film The Music Box, mentre nel 1961 riceverà invece quello alla carriera. Quando Hardy muore nel 1957, Stan Laurel decide di abbandonare il set, fatto che sottolinea lo stretto legame artistico e umano tra i due. Il grande comico muore a Santa Monica il 23 febbraio del 1965. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:02.
12: News.
21: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
14: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
21: La fase 2 del negoziato, che si aprirà dal prossimo venerdì, si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
15: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di dover in parte confermare i presupposti.
21: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux: la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori, che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
5: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
16: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li avete fermati!
21: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
17: Non bastano 20 minuti della stella, Lamine Yamal, per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Vosinha, versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. succede. Non fanno meglio Belgio e Uruguay, che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku, che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo, l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino, Austria-Giordania.
21: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
12: Meteo.
19: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
1: Martedì 16 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi ancora le notizie dall'estero sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, dalla firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ai bombardamenti su Kiev da parte della Russia, ma c'è anche la cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, il virgolettato, missione navale europea, Israele non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Garibaf, giù il petrolio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il vertice, l'amico Donald tra i leader del del G7, Meloni e Macron pronti a fare la nostra parte. Il taglio centrale, poi l'altra fotonotizia, i missili di Putin sulla cattedrale Kiev, colpito un patrimonio UNESCO, Zelensky, barbari. E ancora di spalla Milano, foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM. E di taglio più basso, Venezia, il 17enne al PM ha ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco. Andiamo su Repubblica, l'apertura tutta pagina, Europa missione a Hormuz, al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei volonterosi per sminare lo stretto, Meloni l'Italia è pronta e ci sarà, Trump non ci serve molto aiuto, venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran ma senza intesa sul nucleare, salta tutto. Al centro della pagina, Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra, e ancora raid su Kiev, brucia la cattedrale patrimonio dell'UNESCO. Ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura molto simile, l'intesa regge, riapre Hormuz, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu. E ancora Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni in navi con l'ok del Parlamento. Il commento, un accordo scarno ma può salvare il G7, l'editoriale è a firma di Stefano Stefanini. E poi c'è l'analisi di Domenico Quiri con l'asse strategico di chi sabota la pace. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia dell'attacco alla cattedrale a Kiev, cattedrale appunto della dormizione di Kiev, uno dei simboli del paese in fiamme dopo l'attacco missilistico russo. Al centro, anzi di taglio basso, antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paura, il caso se evocare il regime rafforza la destra, l'articolo di Gianni Oliva. Andiamo sul resto del Carlino, Iran Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo stretto riapre venerdì, Teheran ma la sovranità resta nostra, a Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare e poi al via il G7 di Evian, il presidente americano Macron amico speciale. Al centro della pagina anche qui raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, c'è tanto di immagine della devastazione dell'attacco russo. Il Fatto Quotidiano, una lettura differente, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Gvir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Ancora il regime resta in piedi, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, c'è l'immagine di Donald Trump al centro della pagina. Libero, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, fine di un incubo, i termini dell'accordo Stati Uniti-Iran sono ancora un giallo ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio, l'economia può respirare. Anche qui al centro della pagina, Putin disperato profana la San Pietro degli ucraini, gesto vile ma anche segno di debolezza, scrive Antonio Socci. Il giornale, Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump, summit in Francia, i sette grandi del mondo, Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. E poi al centro della pagina il campo largo delle tasse, la solita ossessione patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. La verità, scoppia la concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici, il TAR ordina alla giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare, intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e consiglieri di sinistra si regalano tre biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. Andiamo sull'Unità, la Repubblica delle banane e l'Italia, per questo teme la patrimoniale, così il titolo principale, se solo facessimo come in Francia. E poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump con il dito puntato, la pace come voleva l'Iran, Trump annuncia, Hormuz riapre venerdì, ancora la sicurezza e l'alibi europea del disarmo. Anche il Riformista Punta invece sulla politica. Terzo polo, atto secondo, questo è il titolo di apertura al Parenti di Milano. La convention dei riformisti è un successo. Casa comune su Unione Europea, difesa e Ucraina, cresce la voglia di centro. Picerno, vogliamo offrire un polo oltre le polarizzazioni. E poi di spalla, USA Iran, attesa venerdì la firma, Hormuz sarà aperto, aiuti anche dall'Italia. Ancora Ucraina, i raid russi colpiscono la cattedrale della Dormizione. E poi la politica, Vannacci, Alemanno, armi a doppio taglio per il centro-destra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, con accordo Stati Uniti-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record, mercati e geopolitica. Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, Brent in picchiata, meno 5%. Venerdì la firma a Ginevra e la riapertura di Hormuz, resta il nodo dei pedaggi. E poi ancora Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi. Poi giusto il tiro, Emmanuel, un caro amico. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 19 minuti.
12: News.
21: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani. Sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori. E dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Meteo.
19: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, martedì 16 giugno, Sant'Aureliano, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 Henry Ford fonda a Detroit la sua casa automobilistica, animato dall'idea di produrre un'automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. L'impresa comincia grazie a un capitale di $28,000 messo a disposizione da 12 investitori. Nel 1911 nasce l'IBM, acronimo di International Business Machines, un'azienda che inizialmente si occupa di orologi e di altri macchinari industriali, per poi passare all'elaborazione dati ed aprire l'era dell'informatica. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nasce a Alverston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in questo giorno del 1890, l'attore Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità ed entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Ollio. Laurel comincia a lavorare in teatro ed entra a far parte di una compagnia che come capocomico presenta un certo Charlie Chaplin, da cui apprenderà la mimica e la gestualità. Nel 1921, Laurel debutta nel cinema in una pellicola in cui casualmente recita anche Oliver Hardy, ma i due faranno coppia fissa solo a partire dal 1927, quando esordiranno come Stanlio e Ollio con il film Metti i pantaloni a Philip. Da quel momento lavoreranno senza sosta per 5 anni, girando più di 70 comiche tra mute e sonore ed interpretando sempre le parti di due amici ingenui ed inseparabili. Lavoratore instancabile, anche da regista e da montatore, nel 1932 Stan Laurel sarà premiato con l'Oscar, unitamente al suo inseparabile amico, per il film The Music Box, mentre nel 1961 riceverà invece quello alla carriera. Quando Hardy muore nel 1957, Stan Laurel decide di abbandonare il set, fatto che sottolinea lo stretto legame artistico e umano tra i due. Il grande comico muore a Santa Monica il 23 febbraio del 1965. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
12: La rassegna stampa.
1: Martedì 16 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali

appunto. E poi il commento: il PD rema contro, centrosinistra sciolto, ma a fine mandato, mancano molti mesi. L'articolo di Giannino Della Frattina, al centro della pagina, fotonotizia, taser tra Sala e il PD, è l'ora dei ricatti, l'opposizione chiede le dimissioni, lui non vuole i corsi LGBT e i suoi allora disertano il consiglio. E poi ancora Milano, per il CSM ora non è più ad alta densità di mafia, la rivolta di Nando Dalla Chiesa, ma in che mondo vivono? Inserimento al lavoro di taglio basso, la regione stanzia altri 36 milioni per chi ha seguito la formazione. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Corriere della Sera, la linea di ATM esposto al garante e indagine interna, saremo durissimi, foto delle passeggere nella chat sessista. Al centro della pagina anche qui, sindaco idea Cottarelli per Azione verso il voto, il movimento europeisti.eu debutta al Teatro Parenti con Calenda, Monti e Picerno. L'economista: se me lo chiedessero ci penserei, centristi, profilo adatto. E poi la fotonotizia, al centro della pagina, professor amatissimo va in pensione, Roberto Garroni, preside del Virgilio, il virgolettato, i ragazzi sono cambiati, serve un patto con le famiglie. Di spalla poi il commento, l'addio ai tre maestri, il destino delle librerie, è ancora rubato un Richard Mille da un milione di euro a Brera. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina scuola, alle superiori solo uno studente su due promosso nelle prime risultati degli scrutini negli istituti bresciani. E poi i soldi finivano in Cina, frode da 200 milioni scoperta a Chiari, la centrale operativa. C'è una notizia che riguarda la mobilità, la viabilità in particolare sulle strade bresciane, indicazioni da qui, i cartelli perdono le lettere, c'è un'immagine appunto che testimonia quanto denunciato. L'eco di Bergamo, Atalanta, Sarri apre la nuova era, c'è l'immagine, la foto del nuovo allenatore dell'Atalanta. E poi di taglio più basso, prime corse dell'EBRT via ad agosto. Ci spostiamo, cambiamo regione, ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, il nucleare divide la sinistra, evento alle OGR organizzato dal Ministero dell'Ambiente, Cirio, opinione pubblica maturata, anche Italia Viva favorevole. Poi Lo Russo apre, approccio non ideologico basato su costi e tempi, questo è il virgolettato, e Ravinare di AWS passo falso. C'è il piano Stellantis, anche auto piccole a Mirafiori, sindacati delusi, di spalla il dossier bed and breakfast con nuove regole per i proprietari, già 1200 multe. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, MT fornitori, la tregua bus garantiti sino a fine mese, accordo raggiunto con il cartello di imprese private che reclamano i loro crediti e che avevano minacciato di interrompere il servizio nei quartieri collinari. E al centro della pagina poi il caso, è morto il giovane travolto in Corso Italia, gli amici investito volontariamente, questa la loro accusa. Restiamo in Liguria, ma ci spostiamo sul secolo XIX, al centro della pagina appunto, morto il giovane investito a Genova perché ha difeso due ragazze, Edoardo Corrieri, 29 anni, travolto dopo una lite per l'automobilista, rischio di omicidio volontario. Le reazioni, il dolore degli amici, non è un incidente, Edo ha reagito da eroe. Poi entro luglio ha affidato l'appalto per il tunnel subportuale, questo l'altro titolo dal territorio. Ce ne andiamo in Veneto con il Gazzettino, quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, chiara le ore del delitto, alle 14 il corpo in canale, questo il titolo, con tanto di fotonotizia. San Stino, ricerche ancora senza esito, ma c'è una notizia di economia che riguarda Electrolux che ci ripensa, sospeso per 50 giorni il piano di maxi tagli, tregua azienda sindacati sui 1700 esuberi, lo stop di Urso, niente azioni unilaterali. Andiamo adesso anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina sindacati, allarme e sicurezza dopo il morso all'autista Tipper, in alto poi l'altra apertura, gli eredi di Dalla contro Vannacci, la replica al generale che aveva usato Futura all'assemblea del suo partito, giù le mani. E poi un'altra estate sotto le stelle del cinema, al centro della pagina.

0: pagina l'articolo di Paola Naldi in Toscana, adesso con edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina: multe, colpo di spugna, Pistoia, non più appelli sui ricorsi per velox non omologati. In alto poi da Prato: la DDA smantella la banca della criminalità, riciclaggio e trasferimento di denaro sporco attraverso l'Europa, 41 persone coinvolte, di taglio più basso. Da Firenze: ladri a casa di Ken, rubati orologi di lusso, hanno un valore di 300.000 euro. Ci spostiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Termini, così è stato stravolto il progetto, la città che cambia l'ordine, non rispettate le idee di chi ha vinto il bando, il comune non sprechi un'occasione storica, il programma di ANAS e gli architetti, eliminate panchine aperte, punti verdi, aree per le bici e presidi per la sicurezza dei cittadini. E poi ancora: nazisti della Caffarelli, il capo condannato a 5 anni e mezzo, la sentenza, azioni violente e proseliti sui social. Per chiudere anche uno sguardo in Campania, il Mattino, al centro della pagina: giro della Campania, grande festa a due ruote, il ritorno dopo 25 anni, regione sempre più protagonista nello sport. Ma c'è anche un'altra notizia: Campania, l'industria torna a crescere, anche l'occupazione sale, dossier 2025 di Banca Italia, PIL e lavoro aumentano ad un ritmo più sostenuto della media nazionale. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 9:32.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato: preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni, che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
3: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità, parlando di un Patriot scaduto.
4: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
3: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
4: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
3: Calcio: 4 partite e 4 pareggi, dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle due partite partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
4: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 36 minuti.
1: News.
8: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ci vorranno circa 2 settimane per vedere un aumento significativo del traffico nello stretto di Hormuz dopo la ratifica dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e la stima che secondo la CNN circolerebbe nei corridoi della Casa Bianca. E il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi principali della prima giornata del G7 Evian, il servizio della redazione.
9: Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area, con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
8: Una volta archiviata la questione Iran con la firma prevista per venerdì prossimo, intanto Donald Trump punta ora a concentrarsi sulla guerra in Ucraina, lo ha ammesso lo stesso presidente americano al termine del bilaterale con Emmanuel Macron. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California. In seguito allo schianto, tutte 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti di luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. L'avvertenza Electrolux: sospesi il piano licenziamento e le chiusure per 50 giorni, quanto si apprende dal tavolo al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. La tragedia di Crans Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere. Gli studenti rimasti feriti e costretti a non frequentare la scuola, infatti, hanno dovuto subire anche l'onta della bocciatura. In Italia, invece, gli istituti scolastici hanno scelto un approccio diverso. Per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati con didattica a distanza e programmi adattati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Lo sport e il calcio: l'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Il tennis subito fuori nell'ETP 500 di Halle: Flavio Cobolli al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano è entrato in top 10, ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di 1 ora e mezza di gioco. Vela il Rolex TP52 World Championship 2026 organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series, e la classe TP52 scatterà oggi alle 12 a Porto Cervo per il TP52 World Championship. È un ritorno in una delle sedi più iconiche, la quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. Saranno 15 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
10: Meteo.
12: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 16 giugno, Sant'Aureliano, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 Henry Ford fonda a Detroit la sua casa automobilistica, animato dall'idea di produrre un'automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. L'impresa comincia grazie a un capitale di $28,000 messo a disposizione da 12 investitori. Nel 1911 nasce l'IBM, acronimo di International Business Machines, un'azienda che inizialmente si occupa di orologi e di altri macchinari industriali, per poi passare all'elaborazione dati ed aprire l'era dell'informatica. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nasce a Alverston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in questo giorno del 1890, l'attore Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità ed entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Ollio. Laurel comincia a lavorare in teatro ed entra a far parte di una compagnia che come capocomico presenta un certo Charlie Chaplin, da cui apprenderà la mimica e la gestualità. Nel 1921, Laurel debutta nel cinema in una pellicola in cui casualmente recita anche Oliver Hardy, ma i due faranno coppia fissa solo a partire dal 1927, quando esordiranno come Stanlio e Ollio con il film Metti i pantaloni a Philip. Da quel momento lavoreranno senza sosta per 5 anni, girando più di 70 comiche, tra mute e sonore, ed interpretando sempre le parti di due amici ingenui ed inseparabili. Lavoratore instancabile, anche da regista e da montatore, nel 1932 Stan Laurel sarà premiato con l'Oscar, unitamente al suo inseparabile amico, per il film The Music Box, mentre nel 1961 riceverà invece quello alla carriera. Quando Hardy muore nel 1957, Stan Laurel decide di abbandonare il set, fatto che sottolinea lo stretto legame artistico e umano tra i due. Il grande comico muore a Santa Monica il 23 febbraio del 1965. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9 e 45 minuti.
13: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
15: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte, ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
14: La fase 2 del negoziato, che si aprirà dal prossimo venerdì, si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
16: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti.
14: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Esperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
17: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
18: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. li abbiamo fermati, li avete fermati.
14: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
19: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Vusinha versione Superman, tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'ottantesimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Giordania.
14: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Meteo.
12: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: News.
20: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni, l'Italia farà la sua parte. E nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio, ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
3: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 58 minuti.
13: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato, preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
3: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. È ricolpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto.
4: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
3: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
4: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
3: Calcio, 4 partite e 4 pareggi, dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle 2 partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
4: È tutto, a più tardi.
13: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio GR News.
6: Sono le 10 e 3 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
7: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
8: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
7: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui ad Ilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
8: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
7: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
8: È tutto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
5: Meteo.
10: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon. Il numero uno al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. E basket, mandate in archivio le prime due partite. Stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia Italia a 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, ottava tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 10 e 12 minuti.
11: News.
12: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Seconda giornata oggi al G7 di Vienna in Francia. Ieri dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. Il servizio della redazione.
13: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
12: Almeno 3 petroliere e 2 navi mercantili iraniane hanno attraversato lo stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca del blocco navale nell'ambito dell'accordo firmato con l'Iran, e quanto riportato da Iranian Press TV. Anche l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha segnalato movimenti simili, tra cui una super petroliera diretta verso i porti iraniani, lo scrive Al Jazeera. La tragedia di Crans Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere. Il servizio della redazione.
14: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Costellation di Crans Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
12: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci tra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. La GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Restiamo in Toscana. 7 persone tratte in salvo ieri dai vigili del fuoco dai piani alti di un hotel di Arezzo durante un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio. È successo nella centrale via Vittorio Veneto. Le persone si trovavano ai piani superiori della struttura e non riuscivano a raggiungere l'uscita a causa del fumo che aveva invaso l'edificio. L'allarme è scattato alle 17:40. Le fiamme si sono sviluppate in una camera d'albergo, mentre il fumo si è rapidamente diffuso nell'intera struttura ricettiva. Lo sport e il calcio. Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo stadio Philadelphia. Il Corso Abate partirà con 3 giorni di lavori in città, con la seduta di domenica 12 che sarà porte aperte per i tifosi, orario da definire. Successivamente Zapata e i compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio, con alcuni amichevoli in programma ancora da ufficializzare. È già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo stadio Partenio contro l'Avellino in occasione della 4ª edizione del Memorial Sandro Criscitello. Abbiamo terminato, più tardi.
11: Meteo.
10: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
15: Oggi, martedì 16 giugno, Sant'Aureliano, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 Henry Ford fonda a Detroit la sua casa automobilistica, animato dall'idea di produrre un'automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. L'impresa comincia grazie a un capitale di $28,000 messo a disposizione da 12 investitori. Nel 1911 nasce l'IBM, acronimo di International Business Machines, un'azienda che inizialmente si occupa di orologi e di altri macchinari industriali, per poi passare all'elaborazione dati ed aprire l'era dell'informatica. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nasce a Alverston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in questo giorno del 1890, l'attore Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità ed entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Ollio. Laurel comincia a lavorare in teatro ed entra a far parte di una compagnia che come capocomico presenta un certo Charlie Chaplin, da cui apprenderà la mimica e la gestualità. Nel 1921, Laurel debutta nel cinema in una pellicola in cui casualmente recita anche Oliver Hardy, ma i due faranno coppia fissa solo a partire dal 1927, quando esordiranno come Stanlio e Ollio con il film Metti i pantaloni a Philip. Da quel momento lavoreranno senza sosta per 5 anni, girando più di 70 comiche, tra mute e sonore, ed interpretando sempre le parti di due amici ingenui ed inseparabili. Lavoratore instancabile, anche da regista e da montatore, nel 1932 Stan Laurel sarà premiato con l'Oscar, unitamente al suo inseparabile amico, per il film The Music Box, mentre nel 1961 riceverà invece quello alla carriera. Quando Hardy muore nel 1957, Stan Laurel decide di abbandonare il set, fatto che sottolinea lo stretto legame artistico e umano tra i due. Il grande comico muore a Santa Monica il 23 febbraio del 1965. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
11: Economy News.
16: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 10 e 23 minuti.
11: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
18: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il Premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
17: La fase 2 del negoziato che si aprirà dal prossimo venerdì si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
19: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari.

0: gli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
1: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
2: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati, li avete fermati.
0: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Non bastano 20 minuti della stella, Lamine Yamal, per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Vosinha, versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Giordania.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovesciamento dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori che hanno scritto

0: scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, martedì 16 giugno, Sant'Aureliano, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1903 Henry Ford fonda a Detroit la sua casa automobilistica, animato dall'idea di produrre un'automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. L'impresa comincia grazie a un capitale di $28,000 messo a disposizione da 12 investitori. Nel 1911 nasce l'IBM, acronimo di International Business Machines. Un'azienda che inizialmente si occupa di orologi e di altri macchinari industriali, per poi passare all'elaborazione dati ed aprire l'era dell'informatica. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nasce a Alverston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in questo giorno del 1890, l'attore Stan Laurel, considerato un genio assoluto della comicità ed entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Ollio. Laurel comincia a lavorare in teatro ed entra a far parte di una compagnia che come capocomico presenta un certo Charlie Chaplin, da cui apprenderà la mimica e la gestualità. Nel 1921, Laurel debutta nel cinema in una pellicola in cui casualmente recita anche Oliver Hardy, ma i due faranno coppia fissa solo a partire dal 1927, quando esordiranno come Stanlio e Ollio con il film Metti i pantaloni a Philip. Da quel momento lavoreranno senza sosta per 5 anni, girando più di 70 comiche, tra mute e sonore, ed interpretando sempre le parti di due amici ingenui ed inseparabili. Lavoratore instancabile, anche da regista e da montatore, nel 1932 Stan Laurel sarà premiato con l'Oscar, unitamente al suo inseparabile amico, per il film The Music Box, mentre nel 1961 riceverà invece quello alla carriera. Quando Hardy muore nel 1957, Stan Laurel decide di abbandonare il set, fatto che sottolinea lo stretto legame artistico e umano tra i due. Il grande comico muore a Santa Monica il 23 febbraio del 1965. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 10 e 35 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
8: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe dovrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
9: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argenio. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
8: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la corte d'assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa ed contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui Adilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
9: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
8: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
9: È tutto, a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini. Non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori, che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
6: Meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 irrompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi, al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ieri Maurizio Sarri, neo mister dell'Atalanta, ha incontrato Zingoni e il presidente per casse Ivan Juric ad un passo dal Monza. Quella di ieri è stata anche la prima giornata di lavoro di Gianni Carnevali, neo AD e direttore generale della Juventus, in agenda le cessioni riguardanti il mercato fallimentare della gestione Comolli. Potrebbe essere sacrificato poi anche Cambiasso, appetito dal Chelsea. In entrata il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, Martinez. Voltiamo pagina, basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
11: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, dare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano. È sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
12: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
10: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Chiudiamo col tennis. Alle spalle la delusione Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove il 29 giugno debutterà nel primo match, come tradizione vuole per il campione in carica. Il numero uno del mondo, che ieri a Monte Carlo si è allenato con il danese Holger Rune, dovrebbe raggiungere domani Londra per iniziare a prendere confidenza con l'erba. Intanto partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania, il numero 10 del mondo, finalista a Parigi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 10 e 45 minuti.
1: News.
13: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Seconda giornata oggi al G7 di Vienna in Francia. Ieri dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca, il servizio della redazione.
14: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
13: Almeno 3 petroliere e 2 navi mercantili iraniane hanno attraversato lo stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca del blocco navale nell'ambito dell'accordo firmato con l'Iran, e quanto riportato da Iranian Press TV. Anche l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha segnalato movimenti simili, tra cui una super petroliera diretta verso i porti iraniani, lo scrive Al Jazeera. La tragedia di Crans Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere, il servizio della redazione.
15: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Costellazioni di Crans Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
13: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci tra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop, che non ha tracciabilità, era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. La GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Restiamo in Toscana. 7 persone tratte in salvo ieri dai vigili del fuoco dai piani alti di un hotel di Arezzo durante un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio. È successo nella centrale via Vittorio Veneto. Le persone si trovavano ai piani superiori della struttura e non riuscivano a raggiungere l'uscita a causa del fumo che aveva invaso l'edificio. L'allarme è scattato alle 17:40. Le fiamme si sono sviluppate in una camera d'albergo, mentre il fumo si è rapidamente diffuso nell'intera struttura ricettiva. Lo sport e il calcio. Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo stadio Philadelphia. Il Corso Abate partirà con 3 giorni di lavoro in città, con la seduta di domenica 12 che sarà a porte aperte per i tifosi, orario da definire. Successivamente Zapata e compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio con alcuni amichevoli in programma ancora da ufficializzare. È già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo stadio Partenio contro l'Avellino in occasione della 4ª edizione del Memorial Sandro Criscitello. Abbiamo terminato, più tardi.
6: Meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis. È già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Yannick Sinner si avvicina invece alla missione Wimbledon. Il numero uno al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon Yannick non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. E basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano, si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2 portandosi così sul 2-0 nella serie e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia. Italia a due anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, ottava tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso sette azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già due gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
17: Economy News.
18: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi tre anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre uno su quattro saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su quattro potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 10 e 56 minuti.
19: News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
21: Emmanuel Macron, un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
20: La fase 2 del negoziato, che si aprirà dal prossimo venerdì, si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
22: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti.
20: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
23: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
24: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati! Li avete fermati!
20: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
10: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Vusinha versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte 2-2 in Iran Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Giordania.
20: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
19: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:03.
19: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
8: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Araghchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
3: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardinale Darelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
8: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie 5 persone sono finite in carcere, 2 gli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale.
8: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda allo Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
3: È tutto, a più tardi.
19: Meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola Capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata all'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle Scarpette Rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
4: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
5: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
10: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11 e 9 minuti.
19: News.
13: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra, durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati arrestati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale, dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello, la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso. Disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
1: Sul Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo, con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
13: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
19: Meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola Capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco Austria-Giordania. Intanto, dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
4: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
5: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione, mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
10: Palla 2 alle 20, in caso di successo Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: Economy News.
18: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11 e 20 minuti.
19: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
8: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarraqchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Sarraqchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
3: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza ma in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
8: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie, 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale.
8: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
3: È tutto, a più tardi.
19: Meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la 5ª giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 irrompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
4: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare.

0: Potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, una bambina è morta e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investire. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno, in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo sia inabissato ed è stata ricoverata in codice rosso, disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
1: Il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
0: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar. Da allora allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 30 minuti.
8: News. Bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini bombardamenti della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca, a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
8: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington.

0: Araghchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
1: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
0: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie, 5 persone sono finite in carcere e 2 gli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale.
0: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola Capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata all'80esimo dal difensore del Barcellona Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket: match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse, Pepe Poeta, predica massima attenzione.
5: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
6: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione, mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
4: Palla 2 alle 20, in caso di successo Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11 e 37 minuti.
2: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale, dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello, la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno, in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso, disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
9: Il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo, con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
8: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
3: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi, al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita la vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
5: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
6: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
4: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
0: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe, che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile, che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea.
11: Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 11 e 48 minuti.
10: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
0: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarraqchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Sarraqchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
1: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza ma in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
0: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie 5 persone sono finite in carcere, 2 gli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª Penale.
0: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
1: È tutto, a più tardi.
10: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, una bambina è morta e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano 3 persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le 3 persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello la difesa di Piero De Luca Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso, disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
9: Sul Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde, all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di Mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
8: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar. Da allora allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola Capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 irrompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane falso esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi opposta all'Algeria, domani alle 6 italiane a San Francisco Austria-Giordania. Intanto dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi, al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita la vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
5: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
6: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
4: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.
10: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata la commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 12:03.
0: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragione della Settima Penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
4: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
3: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
4: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
3: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
4: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 10 minuti.
0: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra, durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblici nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, una bambina è morta e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano 3 persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le 3 persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Un'auto con 2 persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso. Disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali, il servizio della redazione.
6: Sul mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde, all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
8: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
5: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
10: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le 3 case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni, e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
0: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
3: Tutti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragione della Settima Penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
4: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
3: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in 2 fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano italiano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
4: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
3: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti ricreativi, culturali e per la cura della persona.
4: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile, in calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azioni violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra, durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati arrestati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Galibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, una bambina è morta e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto

0: impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello, la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso. Disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
1: Il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di Mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
0: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar. Da allora allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
4: Tutti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
5: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
4: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
5: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di militari.

0: egiziani nell'autunno del 2025.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti ricreativi, culturali e per la cura della persona.
0: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 e 33 minuti.
2: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso, disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
8: Il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
7: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
9: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 12:40.
2: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
10: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
12: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
10: Il caso Urbanistica a Milano: tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia, e questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
13: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuoriclasse, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi, alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina. Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania. Sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
10: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
9: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile, in calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
14: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le 3 case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 e 53 minuti.
2: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
1: Tutti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
0: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in 2 fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
0: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti ricreativi, culturali e per la cura della persona.
0: È tutto, a più tardi.
2: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
10: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
12: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13.
2: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono ai Vian l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
10: E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
12: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
10: Il caso Urbanistica a Milano: tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia, e questa notte irrompono bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
13: Tutti aspettavano Lamin Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi, alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina. Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania. Sfida non propriamente per palati fini. Infine, da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
10: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
9: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. Due volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata due volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Il pareggio a sorpresa della Spagna contro Capoverde, clamorosa la storia del portiere Vosigna, che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza, neopromosso, sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino al Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon, terzo slam della stagione. Per la precisione, l'avventura del numero uno al mondo inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Lo farà 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per Olimpia Milano di Peppe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Sean Shiles e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere, con la spinta del Pala Taliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo di Venezia. Ciclismo, tutto pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera, e sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test in vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel. Il campione olandese non punta alla generale ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 13:10.
2: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca. Dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a Sanstino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da una aviosuperficie.
1: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
0: Gli esteri entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, farà tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
1: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
0: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
1: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan per le prossime 2 stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, 2 mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata a Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia del riscatto al Milan.
0: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale ma con legami strutturati anche in altre città da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azioni violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
14: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le 3 case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 13 e 21 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Vienna come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del vertice anche la guerra tra Russia e Ucraina e l'instabilità in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
17: Il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina, secondo fonti americane. La firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
7: Negli Stati Uniti adesso per un grave incidente che ha coinvolto un aereo militare. Il servizio.
18: Un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause del incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
7: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio cloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio cloud di Apple. È la prima volta che l'autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il cadavere è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri che nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del PM. Una notizia di sport in chiusura: Marc Cucurella è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Ad annunciare il colpo di mercato lo stesso club che ha ingaggiato il terzino spagnolo con un contratto di 6 anni fino a giugno 2032. L'accordo tra Real e Chelsea è stato finalizzato per una cifra di 55 milioni di euro che potrebbe arrivare a 60 milioni con bonus legati al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
9: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
10: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confermato

0: risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
1: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. Due volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata due volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Il pareggio a sorpresa della Spagna contro Capoverde è clamorosa, la storia del portiere Vosigna, che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza, neopromosso, sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino al Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon, terzo slam della stagione. Per la precisione, l'avventura del numero uno al mondo inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Lo farà 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per Olimpia Milano di Peppe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Shaun Shiles e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere e con la spinta del Pala Taliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo di Venezia. Ciclismo, tutto pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera e sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test in vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel, il campione olandese non punta alla generale ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto. Meteo.
3: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata, nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian.

0: lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee, sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
2: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
1: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia, e questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Tutti aspettavano Lamin Yamal, troppo pochi i 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi, alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina. Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania. Sfida non propriamente per palati fini. Infine, da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13 e 39 minuti.
4: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. Dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane che aveva confessato l'omicidio l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da una aviosuperficie.
9: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
10: Gli esteri entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, fra tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
9: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Bassarachi avverte la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
10: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
9: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan per le prossime due stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata a Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia del riscatto al Milan.
10: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
11: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 13 e 46 minuti.
4: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Evian come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del vertice anche la guerra tra Russia e Ucraina e l'instabilità in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
13: Il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea lo stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo, la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
12: Negli Stati Uniti adesso, per un grave incidente che ha coinvolto un aereo militare, il servizio.
14: Un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
12: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio e cloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio e cloud di Apple. È la prima volta che l'autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il cadavere è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri che nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del PM. Una notizia di sport in chiusura: Marc Cucurella è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Ad annunciare il colpo di mercato lo stesso club che ha ingaggiato il terzino spagnolo con un contratto di 6 anni fino a giugno 2032. L'accordo tra Real e Chelsea è stato finalizzato per una cifra di 55 milioni di euro che potrebbe arrivare a 60 milioni con bonus legati al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Meteo.
11: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. 2 volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata 2 volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Il pareggio a sorpresa della Spagna contro Capoverde è clamorosa, la storia del portiere Vosigna che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza, neopromosso, sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino al Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon, terzo slam della stagione. Per la precisione, l'avventura del numero uno al mondo inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Lo farà 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per Olimpia Milano di Pepe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Sean Shiles e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere e con la spinta del Pala Taliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo di Venezia. Ciclismo, tutto pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera e sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test in vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel. Il campione olandese non punta alla generale ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
16: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su quattro potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 13 e 58 minuti.
4: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
0: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
2: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
1: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la sesta giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina. Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania. Sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: GR News.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 5 minuti.
4: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
8: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi.
18: mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
10: La cronaca: dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un avio superficie.
18: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
10: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
18: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del Grande Slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
10: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
11: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo Torre di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 12 minuti.
4: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
19: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
12: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina in chiusura. Oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
11: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina, con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
0: Tra notizie di colore, dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
2: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
16: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni, e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 14 e 23 minuti.
4: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
20: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
10: La cronaca: dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in locale località Sette Sorelle, non lontano da una via superficie.
20: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
10: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
20: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del Grande Slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
10: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
11: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata, nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni.

0: Tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile, in calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula anarco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale ma con legami strutturati anche in altre città da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
2: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a €455.000. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il cinquantenne, cadendo a causa del colpo subito ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di

0: coscienza, ma in codice rosso nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case, le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre, per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
2: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
3: La cronaca: dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie.
2: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
2: Il tennis: prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del Grande Slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
4: Buongiorno. Dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 39 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
9: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
0: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
1: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 a Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
10: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
12: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 14 e 47 minuti.
7: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
10: E intanto
2: comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
3: La cronaca: dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane che aveva confessato l'omicidio l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un aviosuperficie.
2: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
2: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del grande slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
3: È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina, dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, e un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito: l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito: Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malghera luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Sino di Livenza nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. A quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
14: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 14:57.
7: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
9: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
0: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il cinquantenne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina in chiusura. Oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: GR News.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 15 e 2 minuti.
7: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
2: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
16: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
2: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
16: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
2: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina, dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito: l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito: Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. A quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 15 e 8 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
9: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa ortodossa ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
0: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il cinquantenne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
1: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina, dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, e un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Sino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità, ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. A quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
14: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. e una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 15 e 19 minuti.
7: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
2: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
16: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
2: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
16: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione inflazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
2: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina, dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. È quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas. Nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata aumentata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
9: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
0: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza ma in codice rosso nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina in chiusura. Oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno.

0: Africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da allora Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
2: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
1: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
2: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
2: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 15 e 34 minuti.
7: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba

0: Al Jazeera, Reza Ey ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Reza Ey ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
1: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
0: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina, dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito: Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso assassino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità, ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. È quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas. Nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 41 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
7: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
6: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
7: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
6: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
7: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma già vinto in panchina. Argentina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al-Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
8: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15 e 50 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
1: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
0: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il cinquantenne cadendo a causa causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina, dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità, ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. A quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1.
4: Meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
7: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier premier Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
6: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
7: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
6: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
7: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: GR News.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale, erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arganci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice invece giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arganci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
7: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
6: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
7: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
6: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
7: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda, le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra 10 giorni dall'inizio del torneo per trovare confidenza con i campi del Championship. Tra le wildcard del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
6: Era l'ultima notizia, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 9 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Vienna come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del vertice anche la guerra tra Russia e Ucraina e l'instabilità in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
10: Il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo, la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
0: Negli Stati Uniti adesso, per un grave incidente che ha coinvolto un aereo militare, il servizio.
11: Un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
0: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio e cloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio e cloud di Apple. È la prima volta che l'autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il cinquantenne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre 4 partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di ripartire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con 4 attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doe e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco. Al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis. Ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre 2 prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfè per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Cvanlisca, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Matteo Bellucci piega in 2 set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 al Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
8: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 20 minuti.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al-Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre 4 partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con 4 attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco. Al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis. Ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme, però l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre 2 prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfait per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanliska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in 2 set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio a tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 al Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arganci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16. E 29 minuti.
4: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
7: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 29 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
2: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
3: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
2: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
2: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda, le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per trovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
3: Era l'ultima notizia, a più tardi.
0: Meteo.
4: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
5: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. Dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo 4 pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
6: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nume tutelare dell'Argentina alla caccia del bis, iridato

0: primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica TalkSport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A, il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo, invece, comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafo. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spacchia.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi. Però non vogliamo fermare qua.
1: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
3: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
1: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
4: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
1: Ed è tutto.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 16 e 37 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Vienna come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del vertice anche la guerra tra Russia e Ucraina e l'instabilità in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
8: Il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo, la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
7: Negli Stati Uniti adesso, per un grave incidente che ha coinvolto un aereo militare il servizio.
9: Un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
7: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio e cloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio e cloud di Apple. È la prima volta che l'autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina in chiusura. Oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
10: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre 4 partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con 4 attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco. Al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controllata controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis: ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme, però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfè per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanlyska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra, a 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in 2 set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio a tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 alla Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato, le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
13: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 16 e 48 minuti.
5: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo la bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arganci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
10: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
0: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, numero tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2, padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica Talk Sport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spachia.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi. Però non vogliamo fermare qua.
1: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
3: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
1: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
4: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
1: Ed è tutto.
12: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
11: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
14: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
11: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
14: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana
15: sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
11: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda, le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per trovare confidenza con i campi del Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
15: Era l'ultima notizia, a più tardi.
5: Meteo.
10: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre 4 partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con 4 attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olysee, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco. Al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis: ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme, però l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre 2 prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro 2 o 3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfait per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanliska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in 2 set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio a tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 al Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
5: GR News. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello, sulla spiaggia al venticello.
18: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e catarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
11: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
15: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
11: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
15: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
11: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
15: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
10: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
0: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per Club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica Talk Sport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rosso-nero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spaghia.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi. Però non vogliamo fermare qua.
1: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
3: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
1: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
4: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
1: Ed è tutto.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 17 e 11 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. ieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
20: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
7: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il cadavere è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri che nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del PM. Una notizia di sport in chiusura: Marc Cucurella è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Ad annunciare il colpo di mercato lo stesso club che ha ingaggiato il terzino spagnolo con un contratto di 6 anni fino a giugno 2032. L'accordo tra Real e Chelsea è stato finalizzato per una cifra di 55 milioni di euro, che potrebbe arrivare a 60 milioni con bonus legati al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo terminato, più tardi.
12: Meteo.
10: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo 4 pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
0: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per Club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica TalkSport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafo. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spachia.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi. Però non vogliamo fermare qua.
1: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
3: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
1: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
4: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
1: Ed è tutto.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. e una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
21: Sono le 17 e 23 minuti.
8: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al-Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Meteo.
10: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi, si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi, Gianni De Gaetano.
0: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per Club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica Talksport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A, il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafo. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point.

0: Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
1: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
0: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda dalla proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
1: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
0: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
1: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: GR News.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
6: Sono le 17:34.
2: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni. Il servizio della redazione.
8: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev.

0: uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa ortodossa ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Per le democrazie dell'Unione Europea, l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il cadavere è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri che nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del PM. Una notizia di sport in chiusura: Marc Cucurella è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Ad annunciare il colpo di mercato lo stesso club che ha ingaggiato il terzino spagnolo con un contratto di 6 anni fino a giugno 2032. L'accordo tra Real e Chelsea è stato finalizzato per una cifra di 55 milioni di euro, che potrebbe arrivare a 60 milioni con bonus legati al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Viabilità.
1: Iniziamo dalla 14, dove per le operazioni di ripristino a seguito dell'incendio di un mezzo pesante ci sono ancora code tra Lanciano e Ortona verso Bologna. Il traffico non è più bloccato ma defluisce su una sola corsia. A Napoli per il traffico code in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma, e a seguire verso Roma in A1 fino al centro direzionale. Code anche sulla statale 162 dir dalla tangenziale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani e sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casò nelle due direzioni per un incidente, poi code sulla 6 Mediano tra Arzano e Aversa Milito verso Lago Patria. A sud di Roma per un incidente e circa 3 chilometri di code sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. Per un altro incidente circa 3 chilometri di code anche in A1 diramazione Roma Sud dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. Per il traffico poi code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Tra Marche Abruzzo per un incidente, code sul raccordo Ascoli Piceno Porto d'Ascoli tra Ancarano e Spinetoli in ambo i sensi. Traffico in ripresa a Milano con diffusi rallentamenti e possibili incolonnamenti a tratti sulle 3 tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza particolari difficoltà al momento.
2: Meteo.
3: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non ha più a Ginevra. ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 42 minuti.
2: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al-Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arganci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Viabilità.
1: Iniziamo dalla 14, dove per le operazioni di ripristino a seguito dell'incendio di un mezzo pesante ci sono ancora code tra Lanciano e Ortona verso Bologna. Il traffico non è più bloccato ma defluisce su una sola corsia. A Napoli per il traffico code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma, e a seguire verso Roma in A1 fino al centro direzionale. Code anche sulla statale 162 dir dalla tangenziale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani e sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casor nelle due direzioni per un incidente, poi code sulla 6 Mediano tra Arzano e Aversa Merito verso Lago Patria. A sud di Roma per un incidente e circa 3 km di code sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. Per un altro incidente circa 3 km di code anche in A1 diramazione Roma Sud dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. Per il traffico poi code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Tra Marche Abruzzo per un incidente, code sul raccordo Ascoli Piceno Porto d'Ascoli tra Ancarano e Spinetoli in ambo i sensi. Traffico in ripresa a Milano con diffusi rallentamenti e possibili incolonnamenti a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza particolari difficoltà al momento.
2: Meteo.
3: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
6: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. Dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
7: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
6: In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spaghia.
8: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio.
6: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
9: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
6: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. Ed è tutto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
1: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. e una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 52 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e catarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca. Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
10: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
4: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
10: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
11: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Viabilità.
1: Iniziamo dalla 14, dove per le operazioni di ripristino a seguito dell'incendio di un mezzo pesante ci sono ancora code tra Lanciano e Ortona verso Bologna. Il traffico non è più bloccato ma defluisce su una sola corsia. A Napoli per il traffico code in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma, e a seguire verso Roma in A1 fino al centro direzionale. Code anche sulla statale 162 dir dalla tangenziale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani e sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoli nelle due direzioni per un incidente, poi code sulla 6 Mediano tra Arzano e Aversa Merito verso Lago Patria. A sud di Roma per un incidente e circa 3 km di code sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. Per un altro incidente circa 3 km di code anche in A1 diramazione Roma Sud dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. Per il traffico poi code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Tra Marche e Abruzzo per un incidente code sul raccordo Ascoli-Piceno-Porto d'Ascoli tra Ancarano e Spinetoli in ambo i sensi. Traffico in ripresa a Milano con diffusi rallentamenti e possibili incolonnamenti a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza particolari difficoltà al momento.
2: Meteo.
3: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 18. Ed un minuto.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
8: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 18 e 6 minuti.
5: News.
9: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. 2 anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
10: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
9: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel Veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Scorsi giorni il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
10: Agguato nella notte a Molfetta nel Barese è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
9: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
10: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
12: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su quattro potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 18 e 16 minuti.
5: News.
13: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
14: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
13: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
14: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
13: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, il religioso avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
14: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardegna. Gardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
13: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
8: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian. In Francia, Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian. In Francia, Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
8: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
9: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
15: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
9: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
15: La cronaca e i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Scorsi giorni il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
9: Agguato nella notte a Molfetta nel Barese è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
15: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 18 e 29 minuti.
18: News.
13: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
14: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
13: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
14: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
3: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
3: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
2: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, il religioso avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
3: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due

0: capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 36 minuti.
1: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e della più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2:20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
5: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le 3 case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzate automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 44 minuti.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
0: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo UniCredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile del più 3,2 su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian. In Francia, Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non a più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane della zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA. Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
7: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Scorsi giorni il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
6: Agguato nella notte a Molfetta nel Barese è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
7: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
8: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
9: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
8: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
9: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
8: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, il religioso avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
9: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardara, nel Medio Campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia e proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Radio GR News.
2: Sono le 19 ed un minuto.
4: News.
6: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il ministero degli esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
7: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
6: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
7: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
10: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
7: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
10: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026. La rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Ancora il calcio: dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata, c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella finito al Real Madrid. Nessuna trattativa quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis: prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba. Dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del Grande Slam sull'erba, per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 7 minuti.
1: News.
11: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
9: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
11: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la sala cinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la Serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
9: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
11: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
9: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega San Gavino Monreale a Sardara, nel Medio Campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
11: In chiusura lo sport, il calcio. Secondo la stampa sportiva spagnola, Nico Paz avrebbe comunicato alla Real Madrid la volontà di restare ancora nel Como, sulle rive del lago, per un'altra stagione. L'attaccante argentino è stato uno dei protagonisti dell'ultima annata e ritiene fondamentale continuare a giocare con continuità per proseguire il proprio percorso di crescita. Alla base della scelta ci sarebbe la volontà di avere spazio e minuti in campo, condizioni che al momento sarebbero più difficili da ottenere nella rosa del club spagnolo. Il Real Madrid mantiene comunque un forte interesse sul giocatore e conserva specifiche opzioni per riportarlo in futuro alla base. Per il Como, la permanenza di Nico Paz rappresenterebbe una notizia di grande valore tecnico, un segnale importante in vista della prossima stagione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2:20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
5: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore dalla progettazione alla produzione avanzata e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. Aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026. La rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio, clamoroso 0-0 anche tra Capoverde alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo e la Spagna. Ancora il calcio, dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque comunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella, finito al Real Madrid. Nessuna trattativa, quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba. Dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del Grande Slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
0: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile del più 3,2 su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
0: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
3: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
2: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre, sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
3: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
3: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Viabilità.
4: Un po' di traffico a Milano in città in tangenziale nord da Monza verso Sesto, qualche incolonnamento anche in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino, per lavori poi code in uscita da Milano da nord tra via Alcide De Gasperi e il cavalcavia del Ghisallo, a Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14, in Umbria code per lavori sulla statale 675 tra San Gemini e il Bivio per Cesena e Perugia verso Terni. Grossi problemi a Roma in tangenziale con lunghe code dal Bivio per la 24 a Trionfale verso lo stadio e dalla galleria Giovanni 23esimo a Salaria verso San Giovanni. Code anche sul grande raccordo anulare in esterna tratti tra Castel Giubileo e la Rustica e più avanti tra Ardiatina e Pontina. Code anche in esterna da Ostia Antica a Laurentina e dalla Romanina a Montesacro. Verso Napoli code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Code poi sulla circonvallazione esterna di Napoli tra

0: Merito e Mugnano in ambo i sensi, sull'asse perimetrale da Scampia a Mugnano verso l'asse mediano e sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria. Verso Salerno code sul raccordo di Avellino tra Tripalda e Serino, code inoltre in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026, la rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio, clamoroso 0-0 anche tra Capoverde alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo e la Spagna. Ancora il calcio, dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella finito al Real Madrid. Nessuna trattativa, quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 39 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
6: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
5: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la Serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
6: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
5: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
6: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
5: In chiusura allo sport, il calcio. Secondo la stampa sportiva spagnola, Nico Paz avrebbe comunicato alla Real Madrid la volontà di restare ancora nel Como, sulle rive del lago, per un'altra stagione. L'attaccante argentino è stato uno dei protagonisti dell'ultima annata, ritiene fondamentale continuare a giocare con continuità per proseguire il proprio percorso di crescita. Alla base della scelta ci sarebbe la volontà di avere spazio e minuti in campo, condizioni che al momento sarebbero più difficili da ottenere nella rosa del club spagnolo. Il Real Madrid mantiene comunque un forte interesse sul giocatore e conserva specifiche opzioni per riportarlo in futuro alla base. Per il Como, la permanenza di Nico Paz rappresenterebbe una notizia di grande valore tecnico, un segnale importante in vista della prossima stagione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Viabilità.
0: Un po' di traffico a Milano in città in tangenziale nord da Monza verso Sesto, qualche incolonamento anche in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino, per lavori poi code in uscita da Milano da nord tra Via Alcide De Gasperi e il Cavalcavia del Ghisallo, a Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14, in Umbria code per lavori sulla statale 675 tra San Gemini e il Bivio per Cesena e Perugia verso Terni. Grossi problemi a Roma in tangenziale con lunghe code dal bivio per la 24 a Trionfale verso lo stadio e dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code anche sul grande raccordo anulare in esterna a tratti tra Castel Giubileo e la Rustica e più avanti tra Ardiatina e Pontina. Code anche in esterna da Ostia Antica a Laurentina e dalla Romanina a Montesacro. Verso Napoli code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Code poi sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Merito e Mugnano in ambo i sensi, sull'asse perimetrale da Scampia a Mugnano verso l'asse Mediano e sull'asse Mediano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria. Verso Salerno code sul raccordo di Avellino tra Tripalda e Serino, code inoltre in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon martedì 16 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times informa che Stellantis, Volkswagen e Renault, ossia il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe che hanno sottoposto all'attenzione del Parlamento europeo. Nell'impegno congiunto, le tre case automobilistiche continentali sostengono che l'industria automobilistica europea è pienamente impegnata a garantire un futuro solido alla produzione in Europa, ma l'obiettivo necessita comunque di un quadro ben definito. Il Made in Europe deve infatti sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che le aziende del vecchio continente devono affrontare rispetto ai concorrenti globali. Pertanto, si legge nel documento in questione, un marchio Made in Europe, per essere credibile, deve essere anche semplice, raggiungibile e coerente in tutta l'UE. E una soglia del 70% di contenuto di valore regionale fornisce un parametro di riferimento chiaro e praticabile che riflette l'intera catena del valore, dalla progettazione alla produzione avanzata, e offre all'industria la chiarezza necessaria per investire. Si chiede quindi a Bruxelles di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi dell'Unione Europea. Secondo una stima pubblicata dal Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sono 425.000 i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente collegabili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni. Di questi, 142.000 sono in Europa, mentre 1 su 4 saranno a rischio a livello mondiale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum prospetta dunque il quadro di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dalla nuova tecnologia, con il 25% dell'occupazione globale che rientra tra le professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale e con percentuali più elevate, cioè del 34%, nei paesi ad alto reddito. In pratica, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni e in particolare le figure professionali più a rischio sono quelle che comportano attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come gli assistenti amministrativi, gli impiegati di banche e poste, i cassieri e i traduttori. aumenta il credito alle imprese in Italia, anche se la cosa riguarda quasi esclusivamente quelle di maggiori dimensioni. Ad affermarlo è la consueta analisi settimanale dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo anno gli impieghi vivi destinati all'intera platea delle attività produttive presenti nel nostro paese sono aumentati, registrando un incremento complessivo di 9,7 miliardi di euro e seguendo così un trend positivo iniziato nella metà del 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 51 minuti.
3: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Viabilità.
0: Un po' di traffico a Milano in città in tangenziale nord da Monza verso Sesto, qualche incolonamento anche in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino, per lavori poi code in uscita da Milano da nord tra Via Alcide De Gasperi e il Cavalcavia del Ghisallo, a Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14, in Umbria code per lavori sulla statale 675 tra San Gemini e il Bivio per Cesena e Perugia verso Terni, grossi problemi a Roma in tangenziale con lunghe code dal bivio per la 24 a Trionfale verso lo stadio e dalla galleria Giovanni 23esimo a Salaria verso San Giovanni, code anche sul grande raccordo anulare in esterna tratti tra Castel Giubileo e la Rustica e più avanti tra Ardiatina e Pontina, code anche in esterna da Ostia Antica a Laurentina e dalla Romanina a Montesacro verso Napoli, code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria, code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, code poi sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Merito e Mugnano in ambo i sensi, sull'asse perimetrale da Scampia a Mugnano verso l'asse Mediano e sull'asse Mediano tra Grumonevano e Aversa Merito verso Lago Patria, verso Salerno code sul raccordo di Avellino tra Tripalda e Serino, code inoltre in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026. La rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Ancora il calcio: dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata, c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella finito al Real Madrid. Nessuna trattativa quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis: prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba. Dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del Grande Slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.
3: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese. Consistenti i passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra, in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
7: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
10: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità, istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua, Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma: l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran: l'occupazione è una violenza violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran: la fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
7: Può riprendere il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Questa operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
11: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria, aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2 padrone d'Europa da 2 anni di fila a quel Lautaro Martinez capitano dell'Inter campione d'Italia che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte in cui il bomber dei bomber Erling Haaland 50 gare 55 reti con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
7: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: GR News.
12: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20:03.
3: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nel sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno presso il Grande Teatro di Shanghai si è tenuta la cerimonia di apertura della 28esima edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei tre documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti i passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Nel secondo giorno del G7 di Evian, in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
13: Al vertice del G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
10: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violenza violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran: la fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
13: Può riprendere il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai Blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
11: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del 40enne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria, aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2 padrone d'Europa da 2 anni di fila a quel Lautaro Martinez capitano dell'Inter campione d'Italia che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte in cui il bomber dei bomber Erling Haaland 50 gare 55 reti con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
13: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump dopo l'incontro con Zelensky. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, aggiunge, mentre gli altri leader spingono per nuove misure anche sul gas. Il Cremlino respinge l'incontro proposto da Zelensky negli Stati Uniti. Se vuole parlare, dicono, venga a Mosca. Tragedia a Mykonos in Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Charles Francis Kaufman torna a Regina Coeli, a Roma, e riparte il processo nei suoi confronti per il duplice omicidio della compagna Anastasia Tromitova e della figlia di appena un anno Andromeda, ritrovate entrambe senza vita nel parco di Villa Pamphili il 7 giugno 2025. I periti, nominati dalla Corte d'Assise di Roma, hanno concluso il ritorno in carcere per l'imputato seppur con un adeguato monitoraggio clinico. In altre parole, può tornare dietro le sbarre e da lì affrontare il processo davanti alla Corte d'Assise di Roma. Passiamo alla politica, due iniziative pubbliche con i cittadini per cominciare a mettere a punto le priorità programmatiche sono state fissate per l'8 e il 15 luglio. Le annunciano sui social i leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattoiani e Angelo Bonelli, dopo un vertice tra loro. Al lavoro per cambiare l'Italia, segnatevi queste date, 8 e 15 luglio, ci vediamo presto, scrivono, pubblicando una foto che li vede insieme. Calcio in chiusura, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul dedicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa prevista venerdì in Svizzera e viene considerata un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
2: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
1: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
2: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
5: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Nel secondo giorno del G7 di Evian, in Francia, dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
5: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
7: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump.

0: Lanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Due di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Questa operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq, Norvegia, Argentina, Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
1: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis, iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
0: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 39 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump dopo l'incontro con Zelensky. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, aggiunge, mentre gli altri leader spingono per nuove misure anche sul gas. Il Cremlino respinge l'incontro proposto da Zelensky negli Stati Uniti. Se vuole parlare, dicono, venga a Mosca. Tragedia a Mykonos in Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Charles Francis Kaufman torna a Regina Coeli, a Roma, e riparte il processo nei suoi confronti per il duplice omicidio della compagna Anastasia Tromitova e della figlia di appena un anno Andromeda, ritrovate entrambe senza vita nel parco di Villa Panfili il 7 giugno 2025. I periti, nominati dalla Corte d'Assise di Roma, hanno concluso il ritorno in carcere per l'imputato seppur con un adeguato monitoraggio clinico. In altre parole, può tornare dietro le sbarre e da lì affrontare il processo davanti alla Corte d'Assise di Roma. Passiamo alla politica. Due iniziative pubbliche con i cittadini per cominciare a mettere a punto le priorità programmatiche sono state fissate per l'8 e il 15 luglio. Le annunciano sui social i leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattogliani e Angelo Bonelli, dopo un vertice tra loro. Al lavoro per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date, 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto, scrivono, pubblicando una foto che li vede insieme. Calcio in chiusura, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 46 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa prevista venerdì in Svizzera viene considerata un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
2: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la sala cinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
1: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
2: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sangavino Monreale a Sardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mappi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nel secondo giorno del G7 di Evian, in Francia, dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
2: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
4: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
2: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Questa operazione un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo quattro pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
5: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
2: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 ed un minuto.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nella sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno presso il Grande Teatro di Shanghai si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei 3 documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: News. Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda, sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6, Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
10: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni, in avanti spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21, nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6 Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7 intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni, in avanti spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21, nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6 Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7 intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6, Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 21 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6, Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida a New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni, in avanti spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21, nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6 Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo

0: di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni, in avanti spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21, nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6, Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6 Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nella sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei tre documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Occidente. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
3: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché su rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle

0: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 22 e 44 minuti.
3: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nella sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici, con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei tre documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. 5 gli arresti. Almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Raphaël Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del Presidente Donald Trump. 5 gli arresti, almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Raphaël Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 25 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del Presidente Donald Trump. In quegli arresti, almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica Acistampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Raphaël Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: le 23 e 31 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. Gli arresti, almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Rafael Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. Quegli arresti, almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI,

0: Era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Raphaël Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 23 e 44 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del Presidente Donald Trump. Gli arresti, almeno in 3, sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Rafael Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: sono le 23:58.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23:59.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nel sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei 3 documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. E quanto è emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi, a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Meteo. Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina. Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. You.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News. Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina. Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 17 minuti.
1: News. Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento l'inserimento della libertà di abortire nella carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 24 minuti.
0: News.
2: Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto è emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: News. Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto è emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: News. Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 44 minuti.
1: News. Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina. In Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: e 3 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È l'una e 19 minuti.
2: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: e 29 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 2.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potenziali.